0: 以前細個嘅時候成日講 I love you 契爺，你可唔可以講嘅？
1: I love you 契爺。
0: 好啦好啦，算你啦。好啦，拜拜。
1: 拜拜。其實係啊，係啊。